0: Tra poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Qualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League, decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

Eccoci qui, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio, le 7:04 e siamo in diretta. Io sono Maria Elisa Gualandris e parte ora Giornale Caffè. Saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Ora noi fino alle 9 ci occupiamo di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL la radio. Potete scrivermi se vi va allo 0323 55 21 24, il nostro numero WhatsApp, oppure seguiteci sui social, anzi non oppure, fate tutte e due le cose, perché no? Trovate tutti i contenuti aggiornati, abbiamo messo anche un bel post sul Salone del Libro che ci ha visti appunto accreditati in questa edizione 2026, edizione da record, e noi c'eravamo, Sanremo, Salone del Libro, dove c'è l'evento RVL c'è. Bene, direi che possiamo partire anche in questo 20 di maggio, finalmente è tornato il sole, speriamo che oggi faccia un po' meno freddo e partiamo subito con la nostra sigla.

Alex Warren su RVL La Radio in Giornale Caffè, ed è di Federico Gualtieri il corpo, uno dei due corpi recuperati ieri alle Maldive nelle grotte in cui erano rimasti intrappolati i sub italiani. La missione che è stata compiuta da sommozzatori super specializzati, Speleo Sub, è andata a buon fine. Purtroppo è stato recuperato appunto il corpo di Federico, lo ha confermato l'avvocato Antonello Riccio. Con il legale Gianluigi Dell'Acqua assiste la famiglia di questo trentenne di Omegna. Nella tristezza assoluta hanno espresso soddisfazione per l'operato tanto delle autorità locali quanto del team di esperti che appunto si è occupato di questo difficile recupero. Ringraziano anche la ambasciata italiana, che è sempre stata molto collaborativa. I familiari non partiranno per le Maldive, hanno deciso di aspettare il rientro dei corpi. Tra qualche giorno ci saranno le autorizzazioni e poi appunto probabilmente sarà effettuata in Italia l'autopsia. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'accaduto. Il sindaco di Omegna Daniele Berrio ha già annunciato che nel giorno del funerale sarà proclamato il lutto cittadino per questa veramente giovanissima vita spezzata così tragicamente.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, in progressivo aumento la circolazione in queste ore sulla rete viaria della nostra penisola. In Lombardia incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. File in entrata al capoluogo milanese per un incidente sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e la Milano-Lecco in direzione della tangenziale est e su questa esiste in coda tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione Bologna. Code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e file a tratti tra Pero e Cormano in direzione Venezia. Sulla 14 Adriatica incolonnamenti a tratti per lavori tra Pedaso e Grotta Mare verso Pescara. Nel Lazio auto in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo L'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est di Roma, file lungo la carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e la Via Appia e file in entrata a raccordo sulla diramazione Roma Sud. Sulla Pontina registriamo file a tratti tra Pomezia e lo svincolo Monte d'Oro in direzione della capitale. Segnalate delle code sulla E45 Orte Ravenna prima dell'incrocio di Pieve Santo Stefano Nord in direzione del raccordo Viterbo Terni. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole, in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore, senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in

0: noi.
1: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Sub omegnese morto alle Maldive, i sommozzatori finlandesi specializzati hanno individuato il suo corpo e quelli delle altre tre vittime. Il recupero verrà tentato tra oggi e domani. Le autorità locali hanno intanto chiarito che il giovane ricercatore, così come la sua collega e la loro docente, erano autorizzati a immergersi a quelle profondità. Si terranno domattina alle 10 nella chiesa di Varzo i funerali di Rinaldo Dell'Ava, il 66enne morto domenica pomeriggio in un incidente autonomo con la sua moto lungo la provinciale. Controlli straordinari della polizia del VCO lo scorso fine settimana, identificate 360 persone al mercato di Intra, individuate e allontanate 3 persone con numerosi precedenti per furti e borseggi.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per martedì 19 maggio, generalmente sereno al mattino, più nuvoloso nel pomeriggio, temperature tra 8 e 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Davide De Marini, troppo bella qui su RVL La Radio. Ieri è stata presentata la seconda edizione della rassegna culturale Verbalia, quest'anno dedicata al tema tra Oriente e Occidente, la grande sfida dell'Europa, dal 29 al 31 maggio a Verbania, con un'apertura alla SOMS di Intra e poi il resto della rassegna a Villa Giulia. Organizza l'amministrazione comunale. Ieri alla presentazione il sindaco Albertella, l'assessore alla cultura e il consigliere comunale Massimo Guaschino. Si comincia il 29 maggio, dicevamo, alle 21 alla SOMS con il professor Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali, che parlerà del suicidio della pace, un titolo quanto mai evocativo. Sabato 30 maggio alle 15.30 Dario Fabbri parlerà di geopolitica del presente, capire il caos globale, a seguire alle 18 Alessandro Sallusti su Il sistema colpisce ancora, sul tema della giustizia. Il 31 maggio alle 15.30 sempre a Villa Giulia Massimo Fini e Matteo Carnieletto su Oltre l'Occidente, Italia, identità e geopolitica, e poi alle 18 Diego Fusaro, che fine farà l'Europa. Tutti gli incontri saranno moderati dal giornalista e scrittore Gianluca Veneziani. Tutto è a ingresso libero e gratuito. Andiamo avanti con la musica su RVL, c'è Irama con Cabana.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
8: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
10: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
15: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame di crescere. Sei una startup? Hai fame?

American Girls, Harry Styles su RVL, la radio in Giornale Caffè. Tra pochissimo arrivano le news delle 8, poi ci sarà anche la 4x4. Prima Nicolò Filippucci, Laguna.

a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

0: Sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summon flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
2: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri due. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati. Già in Italia la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, eccoci ritrovati a un nuovo appuntamento con la viabilità. Incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda andando in direzione Milano. File in entrata al capoluogo milanese sulla Milano-Lecco a causa di un incidente avvenuto prima di Nibionno e sulla Milano-Meda per un incidente. Altre file per traffico tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano. Incolonnamenti sulla tangenziale nord tra la Milano Meda e la Milano Lecco verso la tangenziale est. Su quest'ultima si sta in coda tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. Altre code tra San Donato Milanese e Cam verso Lecco. Incolonnamenti a tratti sul percorso urbano della A4 tra Grate Brianza e Sesto San Giovanni in direzione Torino e file a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Incolonnamenti a tratti poi sulla 1 Milano-Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano. Su quest'ultima si sta in coda a tratti saltuari tra il bivio per la 4 e Corsico Gaggiano. Traffico in aumento nell'area bergamasca. Bene, è tutto per questo aggiornamento. A più tardi.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo DB Boulevard, Point of View, Ed Sheeran, Shape of You, Lady Gaga ed Ed Sheeran, Way, ma partiamo dagli anni 90 con Madonna, Vogue.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione. What are you looking at?

0: Dolci su RVL, la radio con Lady Gaga, a chiudere questa 4x4, la prima di questo mercoledì 20 di maggio. Tra poco arriva anche Zampa sul cuore.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita, ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23, e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondotoce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
9: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
10: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.

0: Pussy.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Quanto sono dannose le punture di api e zecche nei nostri amici a quattro zampe? Risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Buongiorno a tutti, anche i nostri animali domestici possono manifestare delle allergie o delle reazioni anafilattiche nei confronti dei morsi degli insetti. Più comunemente, soprattutto d'estate, i nostri animali, stando nei giardini o comunque all'esterno, possono essere punti da api o da vespe. In alcuni casi la reazione è molto limitata, si tratta di solito di gonfiore nella zona dove è avvenuta la puntura, come capita anche per noi, e di dolorabilità, quindi magari zuppia dell'animale che è appena stato punto. In quel caso è importante bagnare bene con dell'acqua fredda la parte, se si riesce a individuarlo rimuovere l'eventuale pungiglione e poi recarsi dal veterinario, dove la maggior parte delle volte si effettua una somministrazione anche singola di cortisone, così come succede nelle persone, per togliere il dolore e aiutare a sgonfiare la parte. Per quanto riguarda le zecche invece la situazione è un po' più complessa, perché oltre al fatto di essere più complessa la rimozione della zecca, perché come sapete è dotata di un apparato buccale che la aggancia proprio alla pelle, quindi va rimossa avvitandola, se non ci si riesce meglio recarsi dal veterinario, altrimenti rischiamo che rimanga dentro la testa. E il discorso della zecca è diverso anche perché in questo caso con la puntura possiamo avere la trasmissione di malattie pericolose che si possono manifestare anche dopo qualche mese dalla puntura, come la malattia di Lyme, l'erlicchiosi, per cui nel caso in cui ci accorgessimo che sul nostro animale è attaccato a una zecca viva è meglio comunicarlo al nostro veterinario, che magari a distanza di un mesetto potrà effettuarci dei test tramite un prelievo di sangue per assicurarsi che non ci sia stata trasmissione di nessuna patologia.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.
12: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 20 maggio. Una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, quella che la stilista Laura Biagiotti e il marito Gianni Cigna

0: hanno costruito negli anni, viene esposta per la prima volta in Italia al MART di Rovereto, luogo che da sempre ospita le opere e le storie del futurismo. E oggi la mostra Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, aggiunge un altro capitolo a questo racconto. La direttrice del MART, Nicole Forti.
1: Documenta la grande genialità del futurismo, e cioè che l'arte può penetrare ogni singolo oggetto e ogni gesto della nostra vita quotidiana.
0: A Sanremo è stata presentata la seconda edizione del One Night Summer Hits Sanremo, il format musicale della Città dei Fiori, che torna dopo il successo dello scorso anno con un progetto ancora più ampio e strutturato, confermando un percorso di crescita che punta a unire musica, spettacolo e valorizzazione del territorio. Con una programmazione capace di coinvolgere un pubblico trasversale, l'edizione 2026 proporrà 6 serate, 5 a Sanremo, nel piazzale Pian di Nave, e un evento finale a Cento, in provincia di Ferrara, con un cartellone che riunirà artisti già affermati e giovani protagonisti del panorama musicale italiano. Il primo appuntamento è in programma per il 18 luglio con, tra gli altri, LDA e H7, il direttore artistico Giuseppe Grande.
2: È un'edizione che cresce, avremo grandi ospiti, grande musica, per degli spettacoli che avranno la durata di circa 3 ore ognuno. Novità di quest'anno, oltre alle 5 tappe a Sanremo, la tappa conclusiva si terrà a Cento, in provincia di Ferrara, che vedrà protagonista Sara Toscano. Portiamo il brand Sanremo fuori dai confini regionali affinché nel nostro piccolo possiamo dare un contributo per la promozione del territorio.
0: Chiude in un clima di festa il Salone del Libro di Torino. I numeri sono da record, sono stati 254.000 i visitatori, un numero molto più alto del 2025, quando erano stati 231.000. La parte del leone l'hanno fatta i ragazzini, ai quali era dedicata la 38esima edizione. Il 24% è infatti meno di 25 anni, il 49% è under 35, il 63% è in generale under 45. Sono state 35.000 le presenze del mondo, della scuola, tra studenti e docenti. Anche questo un numero mai raggiunto prima, con un incremento del 25% rispetto allo scorso anno, e oltre 5.000 arrivi da fuori regione. Le giovani lettrici e i giovani lettori sono stati protagonisti anche del romance pop-up, sold out in entrambi i giorni. Oltre 30.000 le copie di libri firmati in questi 2 giorni. Da record anche i numeri del Salone Off, che ha invaso Torino, ai 1.100 appuntamenti in 400 spazi. Hanno partecipato oltre 50.000 persone. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

Volevo capire, Madame e Marrakesh su RVL, la radio in Giornale Caffè, consueto momento previsioni del tempo. Dobbiamo sempre sapere che cosa ci aspetta per oggi e per i prossimi giorni. Beh, non ci sono variazioni rispetto a quanto era stato già annunciato. Oggi le temperature riprenderanno gradualmente a salire fino a 25 gradi, cielo sereno, poco nuvoloso. E così anche domani e dopo, e non diciamolo troppo forte, ma sembra anche nel weekend. Quello che cambierà sarà la temperatura, soprattutto le massime, perché saliranno fino a 27-28, addirittura 30 gradi sono previsti per la giornata di domenica 24 maggio. È così, arriva l'estate, non si capisce. Ci sono stati un po' di alti e bassi nelle ultime settimane, soprattutto temperature basse nei giorni scorsi, ma adesso dovrebbe proprio risollevarsi. Prepariamo gli abiti estivi. Ora c'è Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Soccorso in Festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: RVL la radio.

Vai Timbora, Marianna Froes e Trenix su RVL la radio. Mentre ci avviciniamo al momento dei saluti, ma vi ricordo ancora il numero di WhatsApp per messaggiare con noi: 0323 55 21 24. Saluto il nostro ascoltatore che ha fatto i complimenti a Filippo Ganna per i risultati ottenuti nella tappa di ieri. Filippo Ganna che speriamo sia poi protagonista dell'arrivo della tappa di Verbania, appunto questo venerdì. Ovviamente faremo il tifo per lui. Adesso c'è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari e poi ci salutiamo.

Harry, scusa, lo sento, gli dispiace se non si era capito. Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovo singolo dalla Super Rotation di RVL La Radio a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale e Caffè, anche questo mercoledì. Purtroppo è già, non è al termine la giornata, ma l'appuntamento del mercoledì, sì, magari fossimo già al termine della giornata. No, ce ne sono ancora tante ore davanti, ma noi di RVL non vi lasceremo mai soli. Vi accompagniamo con la nostra musica, l'intrattenimento, l'informazione, i programmi, insomma tutto quello che può fare per voi. Io vi lascio con le news delle 9 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Ci risentiamo domani mattina dalle 7. Ciao, buona giornata.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe e il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso, code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Si sta in coda anche sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4. 3 km di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e lo svincolo di Brescia-Est verso Brescia. Incrondamenti poi a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Dalmine verso Milano. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, dove sono segnalati incrondamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico Robecco verso Brescia. File poi in via di smaltimento in entrata al capoluogo milanese sulla Milano Lecco a causa di un incidente precedente avvenuto prima di Nibionno. Altre code tra Civate e Lecco. Sulla Milano Meda invece file per traffico tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano. Code poi sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e la Milano Lecco verso la tangenziale est. Su quest'ultima si sta in coda tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. Altre code tra San Donato Milanese e Cam verso Lecco. Code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e file a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Incolonnamenti a tratti sulla 1 Milano-Bologna a partire da Melegnano fino alla tangenziale ovest di Milano. Su quest'ultima code a tratti saltuari tra il bivio per la 4 e Corsico Gaggiano. Traffico in aumento nell'area bergamasca. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto. Grazie per averci ascoltato.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Mi ha colpito, buongiorno, benvenuti, la frase sul calendario che abbiamo qua in radio. Ogni giorno c'è una frase diversa. Quest'oggi dice: non si può conoscere veramente la natura e il carattere di un uomo fino a che non lo si vede amministrare il potere. La frase di Sofocle. Ha ragione, effettivamente è vero. Mi ha colpito, stavo per aprire il microfono e ho letto questa frase che ho voluto condividere con voi. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, pronto ad accompagnarvi fino a mezzogiorno e mezza, perché è mercoledì e quindi per impegni scolastici staremo insieme fino alla mezza e poi ci sarà mezz'ora in più della vostra Vale per quanto riguarda Raschiando il fondo del barile. Ma andiamo con ordine. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale e Caffè. Adesso si aprono i battenti del talk show fino a mezzogiorno e mezza. Nell'immediatezza avremo l'almanacco musicale e poi anche l'appuntamento con la musica in vinile alle 10:20 con lo speciale Ti ricordi quando. Però ora bando alle ciance, noi siamo pronti per aprire il talk show. Più tardi vi fornirò i punti di contatto. Ora saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi possiamo aprire il talk show ovviamente con la sigla.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

0: canzone che è arrivata all'inizio dell'anno 2026. Mi ricordo che durante il Festival di Sanremo suonava molto questo brano di Ultimo, Acquario, su RVL la radio, canzone che ci porta al momento delle info sul traffico. Dopo la pausa pubblicitaria arriveranno anche The Bausa con Magnetic e poi saremo pronti per l'almanacco musicale.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre per traffico intenso, si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 590 della Val Cerrina è chiusa per lavori a San Mauro dalle 9 alle 16 di oggi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
12: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 20 maggio 2026 è il 140esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:29. I santi del giorno sono San Bernardino da Siena, San Lucifero di Cagliari e Sant'Anastasio di Brescia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 maggio del 1874 Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per un capo di abbigliamento destinato a conquistare il mondo, il blue jeans con i rivetti di rame. Nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nel 1970 entra in vigore in Italia lo Statuto dei lavoratori che regola il diritto al lavoro. Nel 1980 un gruppo di giovani ecologisti e scienziati fonda la Lega per l'Ambiente, più tardi ribattezzata Lega Ambiente. Nel 1999 a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. E nel 2016 viene promulgata in Italia la legge sulle unioni civili. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 maggio del 1992 va in scena al Wembley Stadium di Londra la finale della 37esima edizione di Coppa dei Campioni, l'ultima ad essere denominata in questo modo, tra Barcellona e Sampdoria. Una rete dell'olandese Koeman al 112esimo minuto frantuma i sogni dei doriani, consegnando al Barcellona il primo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 maggio del 1962 Domenico Modugno debutta nella Hit Parade con Selene. Nel 1969 i Pooh rilasciano l'album Memorie. E nel 1978 Patti Pravo è prima in classifica con Pensiero Stupendo. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Joe Cocker, nato a Sheffield il 20 maggio 1944 e scomparso a Crawford il 22 dicembre 2014. Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni 70, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Compie oggi 83 anni Albano, tra i più longevi e popolari cantanti italiani. Spegni 80 candeline Cher, cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense, icona della cultura pop con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. 71 candeline sulla torta dell'attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e personaggio televisivo italiano Diego Abatantuono. E buon compleanno a Gabriele Muccino, il regista e sceneggiatore italiano, compie 59 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 20 maggio 2001 del grande cantante napoletano Renato Carosone, principale esponente dello swing italiano del dopoguerra. La sua canzone più famosa è Tu o fa l'americano. Nel 2019 ci lasciava invece Niki Lauda, ex pilota austriaco, imprenditore e dirigente sportivo. È stato una leggenda della Formula 1 e tre volte campione del mondo, due volte alla guida della Ferrari e una della McLaren. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi ben comincia è a metà dell'opera.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Do you know the power of a saxophone?
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera. Zip
7: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Rientrerà nei prossimi giorni a Omegna la salma di Federico Gualtieri, il sub trentenne che ha perso la vita durante l'immersione all'atollo di Vavu alle Maldive con altri 4 connazionali. Ieri il recupero, poi la conferma arrivata dall'avvocato Antonello Riccio che rappresenta la famiglia. Oggi sono stati riportati in superficie anche gli ultimi 2 corpi. Le autopsie verranno eseguite in Italia. Il sindaco di Omegna Daniele Berio ha fatto sapere che nel giorno dei funerali di Federico sarà disposto il lutto cittadino. Sabato 23 maggio ricorrerà il 5° anniversario della tragedia della funivia del Mottarone. Alle 10.30 il parroco Don Gianluca Villa celebrerà la messa di suffragio per le 14 vittime nella chiesa della Madonna della Neve. Intanto l'associazione Come l'Aria per Silvia e Alessandro

0: Alessandro ha deciso di promuovere insieme all'Università dell'Insubria due borse di studio dedicate agli studenti dell'Ateneo in memoria delle due giovani vittime varesine, Silvia Malnati e Alessandro Merlo. Approvato il bilancio consuntivo del distretto turistico dei Laghi, il rinnovo delle cariche però è stato rinviato a luglio su richiesta dell'assessore regionale Paolo Buongiovanni. L'assessore ha ricordato gli importanti risultati raggiunti e quasi 5 milioni di presenze. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

su RVL la radio, dove ve le suoniamo di santa ragione, vi abbiamo suonato anche Teddy Swims, Mr. Know It All, all'interno della nostra programmazione La Mattinata Talk Show con Piero Pratesi. E ora con Annalisa, canzone estiva.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza. Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

nuovo disco di Cosmo, Niente Male, ogni giorno, ogni notte l'abbiamo suonato, ascoltato qua su RVL la radio, dove vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 0323 552124, numero al quale potete mandare i vostri messaggini anche vocali, e il numero di telefono ma anche il numero di WhatsApp di RVL la radio. Per quanto riguarda i social, cercateci su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, RVL la radio official, diventate nostri follower, e se volete seguite anche la mia pagina personale, Piero il Cobra Pratesi. Sta per arrivare il GR delle 10 e poi con la sequenza di Happy Music mixata, vale a dire la vitamina di RVL, entreremo anche nella seconda ora della mattinata talk show, non prima però di avervi suonato Zerb insieme a Rita Ora.

0: domenica.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele. 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, restano le code per un incidente precedente sulla 4 Brescia-Padova, tra Desenzano e lo svincolo di Brescia-Est andando in direzione Brescia. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia invece segnalati incolonnamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico Robecco in direzione Brescia. File poi sulla Milano-Lecco tra Valmadrera e Lecco in questa direzione. Incrondamenti sulla tangenziale nord tra la Vecchia Valassina e la Milano-Lecco verso la tangenziale est, su quest'ultima code tra San Donato Milanese e Cam in ambo i sensi di marcia. Code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Monza e Cormano verso Torino e altre file a tratti per un incidente tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Sulla tangenziale ovest di Milano si sta in coda in tratti saltuari tra il bivio per la 4 e Trezzano sul Naviglio, altre file in direzione Laghi tra l'Autosole e la Valtidone. Infine, traffico intenso nell'area bergamasca, in particolare sull'asse interurbano tra Curnasco e Grumellina verso l'aeroporto e tra Busaporto e Seriate. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL, la radio.
6: Ed è il momento nella mattinata del show anche dell'Happy Music mixata. Vi suoneremo Jovanotti, So solo che la vita, la versione remix. Arriveranno anche gli AC/DC con Back in Black, mentre gli 883 con il remix di Molella di Nella Notte chiuderanno la nostra sequenza che apriamo con Don Miguelo, il che fu.
5: Vitamina RBL.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Infine vi anticipiamo che domani giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure intorno alle 17-17.30. Dopo la partenza da Imperia i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando da Brigbertone intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo sino a Novi Ligure dove la gara terminerà intorno alle 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina raggiungibile dall'home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, fate buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: sono, suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nuovo appuntamento con lo speciale ti ricordi quando all'interno della mattinata talk show, in poche parole è il momento della musica in vinile protagonista. Musica in vinile che affonda però le radici nel 1963, quando esce non l'originale, proprio la prima volta, la prima stampa, passatemi il termine, di Henri Mancini o Mancini, visto che poi era in Francia ma dichiaro origini italiane, e His Orchestra. Nel 1986, anche perché questo brano faceva parte di una colonna sonora, un film, negli anni 70 viene fatto anche un cartone animato che utilizzava lo stesso tema, nel 1986 esce un vinile, soprattutto per il mercato tedesco, che io sono riuscito a recuperare, è colore rosa. Rosa perché è riferimento al titolo della canzone, alla protagonista del film e del cartone animato. Infatti molti avranno già capito, 1963, Henri Mancini e His Orchestra con The Pink Panther Vamp nella settimana dello speciale dedicato alle colonne sonore. L'inizio è inconfondibile.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago. A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondotoce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
12: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
13: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
12: Ma non tutto è sempre sicuro.
13: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
15: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 20 maggio. A Milano sarà possibile trovare la cucina delle osterie e trattorie più indimenticabili d'Italia in un luogo insolito, al ristorante Torre, lo spazio gastronomico situato sulla torre della Fondazione Prada, circondati da opere d'arte contemporanee e con lo skyline della città che si apre dalle vetrate. In questo contesto nasce il progetto Torre Italia, ideato da Space Delicious, guida enogastronomica digitale e agenzia creativa che seleziona e racconta le eccellenze culinarie italiane in collaborazione con il ristorante Torre.

L'obiettivo? Trasformare il ristorante della Fondazione Prada in un punto d'incontro tra alcune delle insegne più rappresentative della cucina regionale italiana. Un ciclo di 4 appuntamenti che parte questa sera e che porta a Milano trattorie, osterie e ristoranti simbolo dei loro territori chiamati a cucinare fianco a fianco con il resident chef Lorenzo Lunghi. E il pad thai è il piatto thailandese tradizionale più iconico, consiste in noodles di riso saltati in padella con uova, tofu, arachidi, germogli di soia, salsa di pesce e tamarindo, spesso arricchito con gamberi e pollo. La storia vuole che si tratti di un piatto relativamente recente, nato attorno agli anni 40, grazie ad un concorso culinario voluto dal re, al fine di creare un piatto che potesse identificare la Thailandia nel mondo. Il pad thai, contenente gran parte degli ingredienti tipici del paese, risultò la proposta più convincente. A tavola con gli scrittori di Valerie Stivers e Katie Tomlinson. È un viaggio tra i peccati di gola di oltre 50 autrici e autori che dalla cucina hanno tratto grande ispirazione. La chiffon pie alla menta di Flannery O'Connor, le sarde alla beccafico del Montalbano di Camilleri, la zuppa bianca di Jane Austen, il semifreddo di Kit Kat di Roald Dahl. Un invito ad accomodarci intorno a un pasto conviviale, ascoltando storie, aneddoti e ricette in un saporito compendio di ingredienti, pentole e parole. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

accoppiata Giorgia che affianca Tiziano Ferro in questa Superstar suonata su RVL e la radio. Stavo leggendo e stavo commentando anche radio il fatto che il marocchino di Modena che ha travolto l'italiano di origine marocchina di Modena che ha travolto le persone non era fuori di testa, non era non in grado di intendere il volere, diciamo che ci ha provato e adesso c'è da capire bene i motivi, perché fosse stato così effettivamente è preoccupante a prescindere, che ci sono un sacco di gente, di persone con i problemi di testa che sono, passatemi il termine, a piede libero e che quindi potrebbero creare problematiche più grosse tipo quella di Modena, e secondo me dovrebbero iniziare a cercare la politica soprattutto e le istituzioni delle soluzioni a riguardo. Miles Davis con Nia Loran sembra fatta apposta, ma non è assolutamente così. Drive safe, guidate in sicurezza, ci dicono loro.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Amico, scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: RVL, la radio.

0: Rolling Stones in the Stars su RVL la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi. Siamo arrivati anche al momento del GR delle 11 e poi la sequenza di Vitamina che ci proietterà nella terza ora della mattinata talk show.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo, calcio d'inizio in Turchia alle ore 21, arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Parola al tecnico bianco.
3: Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
2: In finale, il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
4: Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere, a provarci in tutti i modi.
2: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis, domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Intanto ad Amburgo prosegue la avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia 87-75 ai danni di Tortona. I Lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste Brescia e Reggio Emilia Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
5: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
0: E nella mattinata talk show arriva anche l'Happy Music mixata. Ci sarà Sweet Home Alabama dell'NK Skirit, poi i Fly Project con Toca Toca, mentre Annalisa e Mon Amour andranno a chiudere la nostra sequenza di Vitamina che apriamo con Farruko. Pepas.
5: Vitamina RVL.

ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: RVL.

novità le bambole di Pezza tornate dopo essersi fatti conoscere a Sanremo. Questa è Porno su RVL la radio, la mattinata talk show alle 11.23 in diretta con Piero Pratesi. Scaricate la nostra applicazione, è gratuita, è su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play, basta digitare RVL la radio e gratuitamente scarichi l'applicazione che ti consente di ascoltare RVL. Tra l'altro la nostra app è dotata dei sistemi Apple Car e Google Auto per ascoltare anche in qualità digitale in auto RVL la radio. C'è Sombra con Potential.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Zip
3: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Con uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
10: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
12: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
13: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.

0: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Approvato il bilancio consuntivo del distretto turistico dei Laghi, il rinnovo delle cariche è però stato rinviato a luglio su richiesta dell'assessore regionale Paolo Buongiovanni. L'assessore ha anche ricordato gli importanti risultati raggiunti e quasi 5 milioni di presenze sul territorio. Eremo di Miazzina, il Movimento 5 Stelle chiede un incontro con la direzione generale e la direzione sanitaria per chiedere chiarimenti sulla situazione della struttura sanitaria. Secondo quanto riferito nella nota del gruppo territoriale del movimento del VCO, infatti il consulente nominato dal giudice avrebbe bocciato il piano di riequilibrio presentato dall'Eremo. Alessandro Sallusti, Massimo Fini, Diego Fusaro sono alcuni degli ospiti che parteciperanno alla seconda edizione della rassegna culturale Verbalia. Quest'anno il tema scelto è Tra Oriente e Occidente, la grande sfida dell'Europa. Il festival si svolgerà dal 29 al 31 maggio alla Soms di Intra, Villa Giulia a Pallanza, con ingresso libero. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 21 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio

Tropicana, il gruppo italiano 1985, con questa canzone che abbiamo riascoltato nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna e con Taylor Swift che ci canta di Elizabeth Taylor.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Super Trailers.
20: Chiudi gli occhi, che note sono?
21: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
22: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
23: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
22: Un thriller emozionante.
23: Scordatelo, ho chiuso.
22: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
23: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
22: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Super Trailers.
24: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Accussì, per sempre sì, Sal Da Vinci su RVL, la radio, all'interno della nostra programmazione dedicata alla musica principale, ma la musica sia italiana che straniera, la mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna come sempre dalle 9 all'1, tolto il mercoledì come oggi, dove vi accompagno fino a mezzogiorno e mezza, quindi stiamo per entrare anche nell'ultima mezz'ora della nostra mattinata insieme. Sta per arrivare, intanto per intenderci, il GR delle 12 qua su RVL, la radio, che ci farà così entrare anche nell'ultima mezz'ora. Intanto io continuo a suonarvele di santa ragione, perché questo mi piace fare. Vi suono anche un po' di ritmo, quello di Another Talk to You.

0: 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di Dan Europe è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

come ogni mercoledì su RVL la radio ci sarà l'appuntamento dedicato a Milano con Milano in Gran Milano, e intanto ci siamo gustati, ballicchiati, canticchiati anche Samurai J con Ossessione nella nostra mattinata talk show. La vostra Vale è già giunta negli studi di RVL, perché tra poco, mezzogiorno e mezza, io vi saluto e lei avrà una versione un po' più ampia di Raschiando il fondo del barile. Intanto bel suono di Santa Ragione con Olivia Dean, So Is It to Fall in Love.

0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Milan, Leon Grand Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un Grand Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Tre fiocchi azzurri e uno rosa in cima al Pirellone. Anche quest'anno Joe e Giulia, la coppia di falchi pellegrini che da anni nidifica sulla sommità della sede del Consiglio regionale sotto gli occhi attenti ma assolutamente discreti di una webcam appositamente installata e l'altrettanto discreta sorveglianza dei volontari dell'ENPA, ha generato quattro eredi, ovvero quattro pulli, come si chiamano i piccoli, degli uccelli selvatici. Sono tre maschi e una femmina, cui un sondaggio online che ha raccolto oltre 12.000 votazioni ha assegnato nomi della tradizione dialettale milanese: Tusa, ragazza per la femmina, e Bagai, ragazzo, Balos, furbetto, e Ninin, cioè bimbo, per i tre maschi. Il rapporto di una grande città con la natura non è quasi mai semplice, ma anche piccole iniziative possono indicare la strada del riequilibrio, come un murale che è stato realizzato alla Cittadella degli Archivi di Milano dall'artista Gianluca Patti e si intitola Respiro, nome più che azzeccato perché grazie all'uso di vernici nanotecnologiche fotocatalitiche è in grado di disgregare gli inquinanti presenti nell'aria, abbattendo sostanze nocive in modo del tutto simile a quanto farebbero cinque alberi piantumati veri e propri. Un'iniziativa sicuramente illuminante che speriamo venga replicata in molti altri angoli della città. Anche per questa settimana da Milano è tutto. Ci risentiamo tra 7 giorni.

Così le country di Ella Langlain l'ha portato proprio in vetta alla Charts Country di Billboard, ma anche all'Hot 100. Chosen Texas su RVL, ufficialmente a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo mercoledì. Chiudiamo un attimo prima, a mezzogiorno e mezza, tra poco la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Io, Piero Pratesi, vi auguro come sempre buon proseguimento con le trasmissioni di RVL, buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano.

0: nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, da ballare. Al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Rientrerà nei prossimi giorni a Omegna la salma di Federico Gualtieri, il sub trentenne che ha perso la vita durante l'immersione all'atollo di Vavu alle Maldive con altri 4 connazionali. Ieri il recupero, poi la conferma arrivata dall'avvocato Antonello Riccio che rappresenta la famiglia. Oggi sono stati riportati in superficie anche gli ultimi 2 corpi. Le autopsie verranno eseguite in Italia. Il sindaco di Omegna Daniele Berio ha fatto sapere che nel giorno dei funerali di Federico sarà disposto il lutto cittadino. Sabato 23 maggio ricorrerà il 5° anniversario della tragedia della funivia del Mottarone. Alle 10.30 il parroco Don Gianluca Villa celebrerà la messa di suffragio per le 14 vittime nella chiesa della Madonna della Neve. Intanto l'associazione Come l'Aria per Silvia e Alessandro ha deciso di promuovere insieme all'Università dell'Insubria 2 borse di studio dedicate agli studenti dell'Ateneo in memoria delle 2 giovani vittime varesine, Silvia Malnati e Alessandro Merlo. Approvato il bilancio consuntivo del distretto turistico dei Laghi, il rinnovo delle cariche però è stato rinviato a luglio su richiesta dell'assessore regionale Paolo Bongioanni. L'assessore ha ricordato gli importanti risultati raggiunti e quasi 5 milioni di presenze. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come il bianco Languedoc

0: Dennis Kaboski, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su kaboski.it e sui social.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Mezzogiorno e 37 minuti, dai che si comincia con raschiando il fondo del barile, leggermente in anticipo rispetto al solito, ma è mercoledì e ormai questa è una tradizione. Saluto Piero Pratesi che ha chiuso la mattinata talk show per volare a scuola per una nuova lezione di radio ai ragazzi del liceo Cavalieri e niente, resta solo da augurare buona vita, buon lavoro, buon appetito o buon caffè a chi è all'ascolto. Su RVL la radio c'è la vostra Vale in diretta fino alle 16 e per partire dalla musica arriva Runway di Lady Gaga e Doechii.

Gaia con Bossa Nostra su RDL Radio, mentre iniziamo a carburare corraschiando il fondo del barile. Abbiamo sentito il promo che vi ricorda di scaricare la nostra applicazione gratuita su smartphone e tablet per ascoltarci ovunque in streaming internet, ma lo stesso vale anche per il sito rdl.it e gli smart speaker come Alexa e Google Home. Anche lì la nostra musica non conosce limiti e frontiere. Per scrivere alla diretta salvate in rubrica lo 0323 55 2124, numero attivo su WhatsApp, e per continuare a suonarveli di santa ragione c'è Becky G insieme a Topic e Sorry Papi.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
9: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
10: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
11: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
10: Ma non tutto è sempre sicuro.
11: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
12: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
13: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
14: mi perseguita.
15: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
16: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Bring Your Love alle 12.57 su RVL Radio, e se andiamo a sbirciare nella tracklist completa del nuovo album di Madonna che la pop star ha condiviso nelle ultime ore sui suoi profili social, scopriamo che al suo interno ci sarà anche un secondo brano che la vedrà collaborare con Sabrina Carpenter, e il titolo è I Feel So Free. Quindi insomma sembra che le due si siano trovate molto bene a lavorare insieme, ci fa piacere. Siamo al 20 di maggio e per chi non lo sapesse, il 20 maggio è la giornata mondiale delle api, animaletti importantissimi per la continuazione della vita sulla terra grazie alla loro opera di impollinazione, ma animaletti che secondo l'ultimo studio che li riguarda se la cavano bene pure in matematica, ed è di questo che parleremo tra poco in Raschiando il fondo del barile. Prima ci portiamo verso l'informazione nazionale delle 13 ascoltando Cerotti dei Tiro Mancino, Ripescandola dal 2021.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
2: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
1: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla Marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
3: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flotilla, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni, che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
1: Sono rientrati quasi tutti, circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben ritrovati. Traffico nel complesso regolare sulla rete viaria della regione. Sulla 9 Milano-Chiasso si sta in coda in corrispondenza di Chiasso in direzione Milano. Sulla tangenziale nord si sta in fila a tratti tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro andando in direzione della tangenziale est. Segnaliamo una chiusura sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate Arno e Varese dalle 21 alle 5 in direzione Varese. Chiuso anche il tratto tra Castellanza e Legnano verso Milano, dalle 22 alle 5. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: RVL, la radio.

0: Cabana su RVL la radio, la novità di Rama, mentre raschiamo curiosità dal fondo del barile in questo mercoledì pomeriggio. E se il 20 maggio dicevamo è la giornata mondiale delle api, io vi segnalo l'ultimo studio coordinato dall'Università di Trento e la Monash University di Melbourne, che ha scoperto che le api hanno capacità matematiche impressionanti se rapportate alle dimensioni del loro cervello. Prima di tutto conoscono il concetto di zero, cosa non così scontata. Poi utilizzano una linea numerica mentale che permette loro di ordinare, ad esempio, una quantità dalla più piccola alla più grande, da sinistra a destra. Sanno fare addizioni e sottrazioni e sanno contare almeno fino a 4 e non barano usando le dita.
1: RVL.

0: scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Super Trailers.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Super Trailers.
19: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
20: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
21: Qual è il piano?
22: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
22: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Se nell'estate del 1995 avevate l'età giusta per guardare il Festival Bar, allora forse vi ricorderete di quando Gianluca Grignani cantò senza microfono come protesta contro il playback che gli era stato imposto dalla produzione. Ecco, il brano che portava in gara quell'anno era questo. Fai come ta su RVL Radio, fu il terzo singolo estratto dal suo album d'esordio Destinazione Paradiso, e proprio nel Sanremo 2026 è stata una delle canzoni protagoniste della serata cover portata all'Ariston da Luché insieme allo stesso Grignani. Fai come ta, ma anche Volevo capire, perché arrivano Madame e Marrakesh su RVL.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Soccorso in festa.

0: assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Zipworks Space, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
5: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Approvato il bilancio consuntivo del distretto turistico dei Laghi, il rinnovo delle cariche è però stato rinviato a luglio su richiesta dell'assessore regionale Paolo Bongiovanni. L'assessore ha anche ricordato gli importanti risultati raggiunti e quasi 5 milioni di presenze sul territorio. Eremo di Miazzina, il Movimento 5 Stelle chiede un incontro con la direzione generale e la direzione sanitaria per chiedere chiarimenti sulla situazione della struttura sanitaria. Secondo quanto riferito nella nota del gruppo territoriale del movimento del VCO, infatti il consulente nominato dal giudice avrebbe bocciato il piano di riequilibrio presentato dall'Eremo. Alessandro Sallusti, Massimo Fini, Diego Fusaro sono alcuni degli ospiti che parteciperanno alla seconda edizione della rassegna culturale Verbalia. Quest'anno il tema scelto è Tra Oriente e Occidente, la grande sfida dell'Europa. Il festival si svolgerà dal 29 al 31 maggio alla Soms di Intra, Villa Giulia a Pallanza, con ingresso libero. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
8: Il meteo di RVL.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
7: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 21 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: accoppiata Tiziano Ferro Giorgia su RVL Radio, superstar e super uomini raschiando il fondo del barile, super uomini che sfidano il gelo polare per ottenere un finanziamento e lanciare la propria startup. Si è tenuta in Finlandia a Oulu l'annuale competizione Polar Bear Pitching, nella quale i giovani imprenditori devono presentare il loro progetto di business e convincere gli investitori, non in ufficio indossando giacca e cravatta come vuole la tradizione, ma all'aperto, immersi nell'acqua ghiacciata con costume e abbigliamento termico. Follia? Forse sì, ma così viene messa alla prova la loro determinazione, resistenza e il sangue freddo. Freddo un po' in tutti i sensi, tra l'altro. Pochi minuti per dire la cosa giusta e battere la concorrenza, aggiudicandosi 10.000 euro di finanziamento per dare il via alla propria impresa. Per inciso, il vincitore dell'edizione 2026 è stato Donato Rubinetti, in rappresentanza della startup svizzera Ionic Wind, un sistema innovativo di raffreddamento per dispositivi elettronici che invece delle tradizionali ventole utilizza campi elettromagnetici per muovere l'aria, andando a ridurre il rumore e ad aumentare l'efficienza e la durata dei dispositivi.
1: RVL, la radio.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Do you know the
5: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Vivian West with a feel I deserve.
1: Fabulous di Mick alle 13.53. Se ancora non lo state facendo, lasciate un like e un follow alle pagine social di RVLL Radio su Facebook, Instagram ed X. E mentre si avvicina la rubrica costume e società, suoniamo la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Benvenuto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 20 maggio. Una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, quella che la stilista Laura Biagiotti e il marito Gianni Cigni hanno costruito negli anni, viene esposta per la prima volta in Italia al MART di Rovereto, luogo che da sempre ospita le opere e le storie del futurismo. E oggi la mostra Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, aggiunge un altro capitolo a questo racconto. La direttrice del MART, Nicole Forti.
1: Documenta la grande genialità del futurismo, e cioè che l'arte può penetrare ogni singolo oggetto e ogni gesto della nostra vita quotidiana.
0: A Sanremo è stata presentata la seconda edizione del One Night Summer Hits Sanremo, il format musicale della Città dei Fiori, che torna dopo il successo dello scorso anno con un progetto ancora più ampio e strutturato, confermando un percorso di crescita che punta a unire musica, spettacolo e valorizzazione del territorio. Con una programmazione capace di coinvolgere un pubblico trasversale, l'edizione 2026 proporrà 6 serate, 5 a Sanremo, nel piazzale Pian di Nave, e un evento finale a Cento, in provincia di Ferrara, con un cartellone che riunirà artisti già affermati e giovani protagonisti del panorama musicale italiano. Il primo appuntamento è in programma per il 18 luglio con, tra gli altri, LDA e H7, il direttore artistico Giuseppe Grande.
2: È un'edizione che cresce, avremo grandi ospiti, grande musica, per degli spettacoli che avranno la durata di circa 3 ore ognuno. Novità di quest'anno, oltre alle 5 tappe a Sanremo, la tappa conclusiva si terrà a Cento, in provincia di Ferrara, che vedrà protagonista Sara Toscano. Portiamo il brand Sanremo fuori dai confini regionali affinché nel nostro piccolo possiamo dare un contributo per la promozione del territorio.
0: Chiude in un clima di festa il Salone del Libro di Torino. I numeri sono da record, sono stati 254.000 i visitatori, un numero molto più alto del 2025, quando erano stati 231.000. La parte del leone l'hanno fatta i ragazzini, ai quali era dedicata la 38esima edizione. Il 24% è infatti meno di 25 anni, il 49% è under 35, il 63% è in generale under 45. Sono state 35.000 le presenze del mondo della scuola, tra studenti e docenti. Anche questo un numero mai raggiunto prima, con un incremento del 25% rispetto allo scorso anno, e oltre 5.000 arrivi da fuori regione. Le giovani lettrici e i giovani lettori sono stati protagonisti anche del romance pop-up, sold out in entrambi i giorni, oltre 30.000 le copie di libri firmati in questi 2 giorni. Da record anche i numeri del Salone Off, che ha invaso Torino, ai 1.100 appuntamenti in 400 spazi, hanno partecipato oltre 50.000 persone. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: Sono scattate le 14 da quasi 4 minuti e 4 sono anche i successi vitaminici che stiamo per ascoltarci senza interruzioni. Sesto e Samba di Tony F e Gaia, Rocco Ante Noemi con Oma, i Clean Bandit e la loro Rock By, e subito Call Me Maybe, il successo del 2012 di Carly Rae Jepsen.
3: Vitamina RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: sempre sì.
1: Per sempre sì, Salda Vinci su RVL Radio dopo la vitamina RVL delle 14 e dopo aver conquistato il quinto posto all'Eurovision, Salda Vinci ha ottenuto anche la laurea. Il 30 giugno il Conservatorio Statale di Musica di Benevento gli consegnerà la laurea honoris causa in canto pop per, cito testuali parole dal comunicato, il contributo che la musica popolare contemporanea continua ad offrire alla crescita culturale e sociale del nostro paese. Che ne pensate? 0323 552124 per scrivermi via WhatsApp e farci sapere la vostra opinione. Intanto su RVL c'è American Girls, Harry Styles.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa. Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Cambia l'atmosfera.

0: agevoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
3: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
4: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici, sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove una team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma, ogni volta che viene, piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

19 minuti passati dalle 14. Continua il pomeriggio in compagnia della vostra Vale su RVL Radio. Vi abbiamo suonato i Maroon 5 con Heroin e adesso torniamo nel 1991 con gli Stadio, perché quell'anno la band di Gaetano Curreri collaborava con Luca Carboni per scrivere una canzone per la serie televisiva di Rai 2 I ragazzi del muretto, che la mise poi come sigla di chiusura di ogni episodio. E il 20 maggio del 1991, hashtag accade oggi, gli Stadio la pubblicavano come singolo. Era Generazione di Fenomeni, che divenne talmente popolare che il telecronista sportivo Rai Jacopo Volpi iniziò ad usarne il titolo per descrivere la fortissima nazionale italiana di pallavolo di quel periodo. Ce l'ascoltiamo su RVL, sul volume, per gli Stadio.

0: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
8: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

benedetto me. Da calcinacci di fulminacci, e qua lo ammetto, la rima è stata voluta, ci siamo ascoltati in Maledetto Me su RVL Radio, e per arrivare all'informazione nazionale delle 15 ci sono i Temper City con Self Aware.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio, si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Beşiktaş. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Siamo arrivati puntualissimi all'apertura dell'ultima ora di Raschiando il fondo del barile. Sono appena scattate le 15 e noi ci prepariamo a ballare e cantare sulle note di A Sky Full of Stars dei Coldplay, The Rhythm of the Night di Corona, Limbo di Daddy Yankee e subito i Coma Cose, ricordando i bei vecchi tempi andati quando c'era l'amore e una marea di cuoricini.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Piemonte sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, code a tratti per un chilometro tra Asti e Feliziano verso Brescia. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, traffico in coda per 2 chilometri a causa di lavori tra Orco Feghino e Finale Ligure verso Ventimiglia. E sono 2 chilometri di coda sempre per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure andando in direzione Genova. Tra Lombardia e Emilia-Romagna sulla 1 Milano-Bologna, file tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza andando in direzione Bologna. Scendendo in Toscana sulla 11 Firenze-Mare, file di 2 chilometri per un incidente tra Altopascio e Montecatini verso Firenze. File per traffico anche tra Incise e Valdarno verso la capitale. Chiusa la Bologna-Firenze tra Rioveggio e Aglio per lavori fino alle 17 del pomeriggio. Sulla 1 Bologna-Firenze traffico rallentato tra Aglio e Roncobilaccio verso Milano. Lavori in corso sulla 14 Adriatica stanno provocando file tra Grotta Mare e Pedaso in ambo i sensi di marcia. Rallentamenti anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, anche qui nelle due direzioni. Code poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Infine, per concludere, sulle E45 Orte Ravenna è chiuso il tratto tra Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord verso Cesena per il recupero di un mezzo venuto al chilometro 152. Predisposta uscita obbligatoria a Pieve Santo Stefano Sud con rientro a Pieve Santo Stefano Nord. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
5: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
10: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata.
13: Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: la novità firmata Bambole di Pezza in Raschiando il fondo del barile e una rubrica che ci parla degli appuntamenti più interessanti del Piemonte. Su RBL ci colleghiamo con Wazzon.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto va.

0: Erba di Torino dal 21 al 24 maggio torna in scena Forbici Follia, giallo comico interattivo di Paul Portner con regia di Gianni Williams. Una edizione firmata Torino Spettacoli che segna i 26 anni di repliche per un titolo che ha attraversato stagioni e pubblici differenti. Le luci di Edit Torino negli spazi di Edit Place al primo piano si accenderanno giovedì 21 maggio per il Cocktail che Balla, nuovo appuntamento della rassegna dedicata al Food and Drink Entertainment, organizzata da 2B Experience. La serata sarà suddivisa in due slot orari dalle 19.30 alle 21.30 e accompagnerà il pubblico alla scoperta delle tecniche base della mixology attraverso un laboratorio pratico guidato da Barbara Ricco Crudelini. Al Parco d'Ora torna Generiamo, la voce dei giovani tra fiabe, riflessioni contro gli stereotipi. Il percorso dedicato al dialogo tra arte, educazione e sensibilizzazione torna a Torino con un nuovo appuntamento dedicato alle giovani generazioni. Giovedì 21 maggio alle ore 17 negli spazi di Parco d'Ora in via Livorno, angolo via Treviso. L'evento sarà ingresso gratuito e verrà presentato da Rosalba Castelli, direttrice artistica di Rosso Indelebile e artivista viandante. A Verzuolo il concerto conclusivo del progetto Tempo d'Incontri. Mercoledì 20 maggio a Palazzo Drago, appuntamento con il chitarrista Giorgio Damiano, tra le più celebri colonne sonore del cinema italiano e internazionale. Nel corso dell'esibizione saranno proposti brani firmati da grandi compositori come Luis Bacalov, Ennio Morricone e Henry Mancini. Savigliano, torna il Cuneo Tango Festival. Il Piemonte incontra l'Argentina. Dal 29 maggio al 1 giugno, la 12ª edizione celebra il legame culturale tra due tradizioni con milonghe, stage, spettacoli e degustazioni. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
1: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
2: RVL.

0: locazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45, Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com. Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Rientrerà nei prossimi giorni a Omegna la salma di Federico Gualtieri, il sub trentenne che ha perso la vita durante l'immersione all'atollo di Vavu alle Maldive con altri quattro connazionali. Ieri il recupero, poi la conferma arrivata dall'avvocato Antonello Riccio che rappresenta la famiglia. Oggi sono stati riportati in superficie anche gli ultimi due corpi. Le autopsie verranno eseguite in Italia. Il sindaco di Omegna Daniele Beri ha fatto sapere che nel giorno dei funerali di Federico sarà disposto il lutto cittadino. Sabato 23 maggio ricorrerà il quinto anniversario della tragedia della funivia del Mottarone. Alle 10:30 il parroco Don Gianluca Villa celebrerà la messa di suffragio.

0: viaggio per le 14 vittime nella chiesa della Madonna della Neve. Intanto l'associazione Come l'Aria per Silvia e Alessandro ha deciso di promuovere insieme all'Università dell'Insubria due borse di studio dedicate agli studenti dell'Ateneo in memoria delle due giovani vittime varesine, Silvia Malnati e Alessandro Merlo. Approvato il bilancio consuntivo del distretto turistico dei Laghi, il rinnovo delle cariche però è stato rinviato a luglio su richiesta dell'assessore regionale Paolo Bongioanni. L'assessore ha ricordato gli importanti risultati raggiunti e quasi 5 milioni di presenze. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

emozionarsi, c'è la musica di Bruno Mars su RVL Radio, super intensa la sua Risk It All estratta dall'album The Romantic, e per continuare a viaggiare sul filo dell'amore arriva il nuovo singolo di Elisa, Amore è...

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
12: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
11: Ma non tutto è sempre sicuro.
12: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
13: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup?

con Beautiful Things di Benson Boone e Aranciata di Frequentale, suonate una dietro l'altra, abbiamo completato il rush finale di Raschiando il fondo del barile e siamo pronti a spaccare a metà il mercoledì pomeriggio di RVL Radio. Se ne va la vostra Vale, arriverà tra poco Marco Pennacchini, ma soprattutto fino alle 19 con lui sarà Occhio al Penna. Io vi auguro buon proseguimento, vi rinnovo l'appuntamento con la mia voce per domani dalle 13 e ci aggiungo come sempre baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla Brebemi tra Treviglio e il bivio per la TEM in quest'ultima direzione. Contestualmente chiusa l'uscita per la TEM, per il traffico proveniente da Brescia e diretto verso la A4 Milano-Venezia. Traffico in coda per un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, tra Corsico Gaggiano e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Bologna. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per traffico anche sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Trafficata anche la Milano Meda con rallentamenti tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Mercoledì 20 maggio continua il pomeriggio di RVL con me Marco Pennacchini, parte Occhio al Penna fino alle 19 insieme. Un buon pomeriggio a tutti voi, un buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. C'è Pitbull insieme a Keisha con Timber per partire.

Superstar Tiziano Ferro e Giorgia insieme a ricordare i nostri punti di contatto 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi. Grazie sempre per esserci su X, su Instagram, su Facebook, ci trovate come RVL la radio, pronti a rispondere ai vostri commenti, alle vostre condivisioni e pronti ad essere presenti ovunque con l'FM, con la qualità digitale del DAB, con lo streaming su RVL.it, sull'app sia per Android che per iPhone, su Alexa siamo praticamente dappertutto. Alex Warren, Fever Dream.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Infine vi anticipiamo che domani giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure intorno alle 17-17.30. Dopo la partenza da Imperia i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando da Brigbertone intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo sino a Novi Ligure dove la gara terminerà intorno alle 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, fate buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
15: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
16: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Colors con Rolling Stones in questo mercoledì pomeriggio su RVL Radio. C'è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 19. E oggi è una giornata molto importante. Il 20 di maggio è il World Bee Day. Bee non come verbo essere, ma con la doppia E. La giornata mondiale delle api, che sono probabilmente l'insetto più importante che c'è, perché con l'impollinazione dei fiori, con il miele, la pappa reale, tante altre cose belle che fanno, però c'è un grande problema. Oggi la giornata appunto per sensibilizzare sul fatto che cominciano a essere poche, il problema dei pesticidi che provocano problemi, no? Come senso dell'orientamento, come morte anche proprio delle api. Quindi bisogna fare in modo che sopravvivano, che si prenda piena coscienza di un grande problema che c'è. E alcune aziende hanno detto: ok, ne prendiamo coscienza facendo dei robot. Sì, no, esistono già dei robot che fanno il lavoro delle api, più o meno. E da lì ho allargato un po' il discorso per vedere: ma quanti animali robot abbiamo disponibili? Ce ne sono più di quanto potessi pensare. 1999 adesso, Minefields, si chiama così l'11° album dei Toto, e questo è stato il secondo singolo, Melanie.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto.

Sheeran insieme a 54 Ultra Tall to You nel mercoledì pomeriggio di Occhio al Pinna. Voi lo prendereste in casa un animale robot? Tipo, no, guarda, il gattino non te lo posso prendere, però ho comprato il gatto robot. Ma attenzione, non come i giocattoli, cioè non il gatto robot inteso come il giocattolino che magari si poteva comprare. Ce n'era anche uno della Sony, se non sbaglio, a fine anni 90, che si vantava di avere l'intelligenza artificiale. Voi pensate all'intelligenza artificiale di fine anni 90 paragonata con questa? Proprio un cane robot che però non ha la forma del cane. Ecco, questa è la cosa che mi traumatizza un po' di più, perché poi ne parleremo andando avanti durante la trasmissione. Alcuni animali che sono stati creati sono totalmente diversi da quello che devono impersonare, diciamo.

sessione di Samurai J ci ha pensato un'azienda tedesca che si chiama Festo, ha tirato fuori qualche tempo fa la Bionic B, l'ape bionica, solo che secondo me non si è regolata, nel senso, come grandezza, perché è più o meno di 20-22 centimetri con un'apertura alare di 24 centimetri. Voi immaginate le api piccole quando vedono una cosa del genere, dicono: ma che è sta cosa? È come se noi vedessimo un gigante praticamente. In realtà, grazie a movimenti particolari delle ali, grazie anche ad un algoritmo fatto apposta dell'intelligenza artificiale che guida queste api, riescono a prendere le api confuse e a portarle in sicurezza. Come detto, purtroppo l'uso di pesticidi e altre cose confondono un po' le api per farle tornare sulla retta via. Bob Sinclair, Kisa, I Can Wait.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: A Baveno torna Bavinum. Degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora. Il 23 maggio dalle 18.30 alle 23. E a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
12: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

più bella del mondo, c'è Rocco Hunt su RBL la radio, questo è Occhio alla Penna. Stavo vedendo anche altre sperimentazioni, abbiamo parlato prima dell'ape bionica creata in Germania che aiuta le altre api a rimuoversi, a seguire lo sciame, quella è la cosa fondamentale per stare sempre insieme. Ci hanno provato anche in Cina, dove hanno creato invece un'ape più piccola di quella che esiste in realtà per farle entrare nell'alveare e vedere un po' com'è, una sorta di supervisore, no? Che stavamo pensando qui in radio se non è mai servito, perché deve servire adesso, però comunque pare che questa ape entra, dà un'occhiata in base a dei parametri che avrà preimpostato, e se tutto va bene se ne va, altrimenti chiama altre api sempre piccoline, sempre robot, per rimettere a posto l'alveare. Così le api quando ritornano dicono: ma chi è qui che ha pulito casa, no? Ste cose qui. Hello Langley, Choosing Texas.

giustamente Tiziana si chiede allo 0323 55 21 24, ma pungono anche le api robot? Non credo, spero di no, vivamente, anche se le api, lo sappiamo, pungono se gli dai fastidio, altrimenti non ti guardano e se ne vanno senza problemi, non si fanno tante questioni se siamo presenti o meno. Arrivano le news delle 5 a seguire, vi ricordo tutti gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde. Prima Madame Marques, volevo capire.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
3: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
2: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
4: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo. È un nostro dovere.
2: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
5: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e ciberbullismo, sui quali l'UNICEF ha lavorato sempre.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buon pomeriggio. Per un incidente sulla A35 la Brebemi, si incontrano code tra Treviglio e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano verso Milano. Di conseguenza è chiusa l'uscita per la tangenziale est esterna di Milano per il traffico proveniente da Brescia e diretto verso l'autostrada A4. Altro incidente sempre nella zona di Milano sulla tangenziale ovest, provoca lunghe code in direzione di Bologna tra Settimo Milanese e lo svincolo per la A7 Milano-Genova. Ci sono code anche in carreggiata opposta, quindi direzione Laghi, tra Quinto De Stampi e l'autostrada A7. Auto in coda per un incidente anche sull'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra il bivio per la diramazione per Fiorenzuola e Cremona, direzione Brescia. Soliti rallentamenti per traffico sul tanto milanese dell'autostrada A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. In aumento il traffico sul le tangenziali anche sulla Nord, che al momento presenta code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
9: Dagli anni 90 a oggi.
8: In sequenza.
10: 4 successi senza nessuna interruzione, questa è la 4x4 in Negramaro, l'immenso Why Do You Mean, a seguire di Justin Bieber. Chiuderemo con Gaia, Bossa Nostra, e apriamo con Annie Lennox, No More I Love You.
8: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: nuovo di Gaia, Bossa Nostra, a chiudere la nostra 4x4. Ora è tempo di infotraffico, pubblicità e c'è il nuovo di Fulminacci, maledetto me.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
13: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
14: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Fulminacci, maledetto me su RVL la radio, occhio al PIN fino alle 19 di questo 20 maggio 2026, giornata mondiale delle api, ne stiamo parlando da inizio trasmissione, deviando sulla questione robotica, no? Sappiamo, no? Abbiamo detto la sensibilizzazione sul problema delle api, che sono poche, bisogna fare in modo che vengano salvaguardate. Qualcuno ha detto, vabbè, ci pensiamo noi, facciamo dei robot. E siamo andati a vedere, no? La questione di come stanno messi, di quanti animali robot in realtà esistono. Harry Styles, American Girls.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Do you know the power of a saxophone?
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it. Servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
14: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
15: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
18: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
19: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È finita con 6 denunce l'indagine che i carabinieri della stazione di Domodossola hanno condotto su una rissa tra minorenni scoppiata lo scorso 21 gennaio all'esterno di una scuola superiore della città. Era stato dirigente dell'istituto a segnalare il fatto ai militari dell'arma che in questi mesi hanno ricostruito l'accaduto e identificato i coinvolti anche grazie ad alcuni filmati pubblicati sui social network. 4 ragazzi tra i 14 e i 15 anni sono stati denunciati per aver preso attivamente

0: Italia. Venerdì, sabato e domenica sono in programma delle speciali giornate in rosa. Chiunque si presenterà in biglietteria indossando un capo di abbigliamento di questo colore potrà accedere con una tariffa speciale di 10 euro. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Desri con Live direttamente dal giugno 1998 su RVL la radio. Buon mercoledì pomeriggio da Marco Pennachini, fino alle 7 c'è Occhio al PIN. Parlando di robot e di animali robot, alcuni si sono spinti oltre, gli americani. Sapete come sono fatti, no? Negli Stati Uniti, quando devono esagerare, esagerano, e un'azienda ha detto: ma perché devo creare solamente un cane meccanico? Allora la Throwflame, azienda specializzata in materiale per infiammare, lanciafiamme e tutto il resto, ovviamente non per divertimento domestico, ci mancherebbe, per persone che ne hanno bisogno, per cinema e tutto il resto, ha creato un cane robot prendendo lo spot.

non la pubblicità, spot si chiama, il primo prototipo di nuovo, diciamo, cane meccanico della Boston Dynamics, e ci ha messo lanciafiamme sopra e l'ha chiamato Terminator, che io credevo fosse uno scherzo. Dico, vabbè, ma vai a vedere, l'hanno chiamato così. No, l'hanno fatto davvero, si chiama Terminator ed è acquistabile 9.000 euro e via, e c'è sto cane che sputa fuoco ovunque.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io.
1: Che fastidio, dito nella piaga su RBL. Ovviamente il cane che vi dicevo prima, il Terminator, non è che lo possono ordinare tutti, ci deve essere un bisogno specifico, può essere venduto solo nei paesi che consentono il possesso di lanciafiamme. Al momento è utilizzato per esempio per le cosiddette operazioni di controfuoco, no? In varie emergenze boschive che ci sono, aiutano i vigili del fuoco, diciamo così, e anche per il cinema, come dicevo, serve una grande esplosione, serve un controllo delle fiamme, ci mandano questi aggeggi. Lady Gaga, Runway.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Zip
3: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: RVL.

Una super rotation su RVL la radio, Mazzan e Sabrina Carpenter insieme, Bring Your Love, RVL la radio, questo è Occhio al Penna, il disco, siamo tutti in attesa di Confession 2, che uscirà il 3 luglio 2026, il ritorno di Madonna, e sarà davvero assolutamente da non perdere, ovviamente ce lo sentiremo. Tutti i vari singoli e le varie anticipazioni qui su RVL la radio. Ci sono Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atti, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Code per un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per l'Autosole e lo svincolo per la statale 412 della Valtidone in direzione Laghi. Sempre in tangenziale, code per traffico tra il bivio per la A4 e Cusago Bisceglie verso Bologna. Rallentamenti e code per traffico sul tratto milanese della A4 tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Intenso il traffico sulla Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Sulla Brebemi chiusa per lavori di ripristino a seguito di un incidente l'uscita per la TEM per il traffico proveniente da Brescia e diretto verso la A4 Milano-Venezia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: 4 successi senza nessuna interruzione, c'è Kanye West, Stronger, Siamo uguali di Lorenzo Fragola a seguire, a chiudere Somber Potential e ad aprire ci pensa Vasco Rossi, Io no.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Somber Potential va a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità, ci sono Blanco ed Elisa, ricordi.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18:30 alle 23 e a seguire After Bavinum, per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

Marco ed Elisa insieme, ricordi su RVL Radio, questo è il pomeriggio di Occhio al Penna e noi di ricordi ne creiamo tanti e ne facciamo venire tanti grazie alla musica, ai viaggi nel tempo. Che facciamo? Siete pronti? Io vi consiglio in questi più o meno 2 minuti di scatenarvi, perché è quello il livello del grande brano che stiamo ascoltando. Usciva nell'ottobre del 1977, fu il primo singolo che presentò al mondo il sesto album dei Queen, News of the World. Era We Will Rock You.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Soccorso in Festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo.

0: tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Ricercatore omeniese morto alle Maldive. La legale del tour operator di Verbania, che ha organizzato l'escursione in barca, dichiara: nessuno dei cinque aveva il brevetto per l'immersione in grotta. Identificati e denunciati dai carabinieri quattro ragazzi tra i 14 e i 15 anni che a gennaio avevano preso parte a una rissa davanti a una scuola di Domodossola, altri due minori denunciati per averli incitati. Anche stanotte per lavori tra le 22 e le 6 l'autostrada A26 sarà chiusa in direzione Genova tra Meina e Arona. La chiusura si ripeterà anche domani e dopodomani notte. Domenica nel quartiere Sassonia di Intra c'è la quinta edizione della Festa dei Vicini, dalle 10 alle 20:30, attività e iniziative diffuse pensate per tutte le età.
3: Il meteo di RVL.
4: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
2: Previsioni del tempo per giovedì 21 maggio. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 11 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
0: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Gian Tonacci, il nuovo singolo si chiama You and Me su RBL, la serata di Occhio al Pinna. Stiamo parlando di animali robot, siamo partiti da molto lontano. Oggi è la giornata mondiale delle api, ci siamo chiesti se magari hanno creato delle api robot, lo hanno fatto tranquillamente la Bionic Bee di cui abbiamo parlato. Io volevo ringraziare i tanti che mi hanno inviato il messaggio allo 0323 55 21 24. Ad inizio trasmissione parlavo del cagnolino della Sony che usciva a fine anni 90, solo non mi ero segnato l'appunto, le cose mi vengono spontanee qui in diretta. Il Sony Aibo, così si chiamava, usciva nel 1999, che a oggi non è neanche un giocattolo per bambini, cioè è proprio una cosa infima, una cosa così, perché adesso si è superata alla grande l'intelligenza artificiale, telecamere e quant'altro. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Tokyo Alpin su RVL la radio. Una buona serata da Marco Pennachini. Doppio viaggio all'indietro nel tempo con questa Venus, perché usciva nel 69, singolo straordinario degli Shocking Blue, e poi questa è la versione del maggio 1986 delle Bananarama, direttamente da True Confessions, il loro terzo disco. Questo fu uno dei singoli arrivati alla numero uno praticamente dappertutto. E parlando di musica degli anni Ottanta, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL la radio. A partire dalle 18 vi aspetta Piero Pratesi con Ti ricordi quando? Tutto il meglio della musica 70-80 suonato, raccontato in vinile dal nostro, come detto, unico e inimitabile Piero Pratesi, l'hashtag è Say the Vinyl. Torniamo ai giorni nostri con Annalisa, canzone estiva. Quando

Mr. Know It All, Teddy Swims, a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Pinna. Da Marco Pennachini è tutto, ho passato una splendida serata, già pronta Fabiana con RVL Che Stories. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 4 con Occhio al Pinna su RVL, la radio.

0: poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiano. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
2: L'economia.
1: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla auto Milano-Varese tra il bivio per la A9 Milano-Chiasso e Castellanza verso Varese. Rallentamenti per traffico intenso sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Desenzano verso Milano. Trafficato anche il tratto milanese della A4 con code tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano, traffico incolonnato tra il bivio per la A4 e Corsico Gaggiano verso Bologna. Sulla tangenziale nord di Milano, code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla tangenziale est, rallentamenti e code tra San Donato e Cascina Gobba nelle due direzioni. Trafficato il tratto della Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sulla Brebemi resta chiusa per lavori di ripristino a seguito di un incidente l'uscita per la TEM per il traffico proveniente da Brescia e diretto verso la A4. Anticipiamo che per lavori notturni sulla auto Milano-Varese resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Solbiate e Varese in quest'ultima direzione. Tra le 22 e le 5 resterà chiuso anche il tratto tra Castellanza e Legnano in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Mercoledì metà settimana su RVL la radio inizia Che Stories, ben ritrovati da Fabiana Contin, dalla Fabi, anche oggi siamo insieme fino alle 22, tre ore, tanta musica da ascoltare insieme e poi le nostre notizie e curiosità. Ne approfitto anche per salutare il buon Marco Pennacchini che torna domani con Occhio al Penna.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories.

ogni giorno, ogni notte, Cosmo nel nostro Kiss Stories. Anche questo è un brano che fa parte di La Fonte, che è il nuovo lavoro discografico di Cosmo, dove smette di guardarsi alle spalle senza però rinnegare nulla di ciò che è stato. Non è una svolta brusca né un riposizionamento strategico, è piuttosto una rifocalizzazione. Infatti l'identità autoriale del musicista piemontese, icona della scena elettronica italiana, si riafferma. Il linguaggio si assottiglia, si fa più poroso, meno dichiaratamente legato all'estetica del clubbing, che pure ne aveva segnato le ultime traiettorie. Quindi sicuramente un lavoro diverso, diciamo così, da quello che Cosmo ci aveva aiutato a, diciamo così, capire negli ultimi anni. Sempre un piacere però ritrovare la sua musica. Adesso ci sono i The Bauza con Magnetic.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e Fanghetto in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
13: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

canzone dal passato che a me personalmente mette sempre molta allegria. Visto che abbiamo ascoltato un brano di un po' di anni fa, ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento del fine settimana, proprio fatto di tanti successi 70-80 in vinile. Si chiama Ti ricordi quando ed è confezionato dal nostro Piero Pratesi. Quindi anche questo weekend ritroverete su RVL la radio Ti ricordi quando. Loro sono i The Colors con Rolling Stones.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: A Baveno torna Bavinum, degustazione di vini passeggiando nel parco di Villa Fedora, il 23 maggio dalle 18.30 alle 23 e a seguire After Bavinum. Per info e biglietti bavinum.it, servizio navetta gratuito da Intra, Fondo Toce e Feriolo. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 1 giugno.
7: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: RVL, si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È finita con 6 denunce l'indagine che i carabinieri della stazione di Domodossola hanno condotto su una rissa tra minorenni scoppiata lo scorso 21 gennaio all'esterno di una scuola superiore della città. Era stato dirigente dell'istituto a segnalare il fatto ai militari dell'arma che in questi mesi hanno ricostruito l'accaduto e identificato

0: Don Gianluca Villa celebrerà la messa di suffragio per le 14 vittime nella chiesa della Madonna della Neve. Intanto l'associazione Come l'Aria per Silvia Alessandro ha deciso di promuovere insieme all'Università dell'Insubria due borse di studio dedicate agli studenti dell'Ateneo in memoria delle due giovani vittime varesine, Silvia Malnati e Alessandro Merlo.
1: A metà giugno un nuovo medico di medicina generale si insedierà nel distretto del Cusio. L'amministrazione comunale di Omegna esprime soddisfazione, ma rimarca che resta elevato il numero di cittadini privi di medico curante. Per questo il sindaco Daniele Berio ha annunciato che chiederà un incontro con la direzione generale della SLVCO per discutere della situazione. Anche i giardini botanici di Villa Taranto celebrano l'arrivo a Verbania dopodomani del Giro d'Italia. Venerdì, sabato e domenica sono in programma delle speciali giornate in rosa. Chiunque si presenta in biglietteria indossando un capo di abbigliamento di questo colore, non accessori, capo di abbigliamento, è bene precisarlo, potrà accedere con una tariffa speciale di 10 euro. E adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
1: Previsioni del tempo per giovedì 21 maggio. Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 11 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa. Desideri

Ale Levante ed Elia. Al mio paese invece stiamo per ascoltare il nuovo di Zerb insieme a Rita Ora. Si intitola If It's Not Love, novità quindi su RVL la radio. È uscito anche il videoclip di questo pezzo che vede questa sinergia nata in modo quasi casuale. Tutto è iniziato, pensate, con un messaggio diretto su Instagram inviato da Rita Ora, colpita dal sound di Zerb, dopo aver ascoltato un brano vero space proprio durante un viaggio in Italia. Pochi mesi dopo è nata questa canzone, come racconta Zerb: amo profondamente questo brano ed è un onore assoluto per me lavorare con Rita.

finita ora If It's Not Love, quindi si aggiunge questa collaborazione già alle svariate per Zerb, che ricordo ha già collaborato con i Coldplay per esempio, i Chainsmokers, e così ha consolidato la sua ascesa. Anche lui è stato protagonista del Coachella di questo 2026 ed accanto suo l'artista britannica conferma invece la sua versatilità forte di miliardi di stream. Funziona secondo me questo duetto tra Zeb e Rita Ora. Torniamo in Italia, c'è Samurai J, Ossessione.

0: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

di Alex Warren nel nostro Key Stories. Allora siamo pronti per il primo giro di boa, se ne va già la prima ora del nostro contenitore qui su RVL, la radio, in questo mercoledì 20 maggio. Tra poco però, vi ricordo, ci sarà anche un nuovo aggiornamento con l'informazione, torna infatti la redazione, ma prima ascoltiamo anche il nuovo di Rocco Hunt, La più bella del mondo. Dicono

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale, deridendo gli attivisti scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
1: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
3: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
1: Calcio: si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali. L'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: C'è il 4x4, eh sì, lo avete capito già dal jingle che introduce questo appuntamento. Abbiamo due spazi dedicati al 4x4, anche noi di Che Stories. E questo è il primo, e tra poco sentiremo Vasco Rossi. E adesso che tocca a me, ascolteremo anche il Liga con G come giungla. Madame Marrakesh, volevo capire, subito gli audio 2 con Alle 20.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: E adesso che sono arrivato fin qui, grazie ai miei sogni,

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e Fanghetto in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno.

con Talk to You nel nostro Che Stories. Torniamo in Italia perché ricordiamo che era il 2025 quando Gaia pubblicava il suo ultimo album Rosa dei Venti, raccontando è nato nel mezzo di mille strade, tra partenze e ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. Ed è stato un viaggio lungo, intenso, silenzioso, ma anche pieno di caos. E così da quel lavoro discografico ha estrapolato anche Bossa Nostra, è uscito già anche il videoclip e bisogna dire che è una canzone che ci piace davvero tantissimo. E adesso la ascoltiamo, che ne dite? Gaia su RBL, la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
14: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
15: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
16: Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Super Trailers.
19: Chiudi gli occhi, che note sono?
20: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
21: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
22: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
21: Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
21: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
21: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Super Trailers.
23: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

2024 grazie ad X Factor, e finalmente ha rilasciato questo singolo che abbiamo appena ascoltato. Adesso c'è Ella Langley con Choosing Texas.

Choose in Texas di Ella Langley. Allora, bisogna dire che lei in Italia non è ancora una star, o quantomeno non lo è nei termini in cui lo è diventata invece negli Stati Uniti, dove negli ultimi mesi il suo nome è ovunque, nelle classifiche, nelle radio, nei live. È sempre molto apprezzata questa cantautrice, che si è trasformata in uno dei fenomeni più evidenti della nuova scena country, che sappiamo da qualche anno attira anche tantissimi personaggi famosi. Mi viene in mente per esempio Beyoncé. In Italia c'è J-Ax, che si è avvicinato proprio al country. Adesso ci sono i Cock Robin.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Zip Workspace, lo spazio giusto.
6: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

piaci tanto. Mercoledì 20 maggio chiudiamo la seconda ora di questo nostro appuntamento di metà settimana con Key Stories, ma abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme. Invece vi ricordo che tra poco ritroveremo anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi siamo anche pronti per ascoltare Harry Styles. Questa è American Girls.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari. L'equadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: C'è il 4x4, inauguriamo così la 3ª e ultima ora di Che Stories di oggi mercoledì. C'è una canzone che mi piace un sacco che sta per arrivare, infatti tra poco ritroveremo questo gruppo tutto femminile italiano che porta il nome di Lollipop. E me purtroppo non lavorano più insieme, ma le ascolteremo con When the Rain. Ascolteremo anche The Weeknd con The Hills, Emma Ercomi con Vacci Piano, ma iniziamo con lui, Seal, Kiss From a Rose.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
8: RVL la radio.

0: Runaway di Lady Gaga e Doeci, direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada, tornato sul grande schermo con un sequel che ha portato tantissime persone al cinema. Già si sta parlando di un terzo capitolo e lì c'è anche Lady Gaga, che è il suo cameo, di cui si è parlato anche a lungo, e a confermarlo era stata proprio Meryl Streep, che nel nuovo capitolo riprende naturalmente il ruolo di Miranda. Secondo quanto raccontato durante una intervista al Jimmy Kimmel Live, sarebbe stata proprio lei, Meryl Streep, a contattare personalmente la pop star dopo che la produzione aveva deciso di inserire nel film una celebrità musicale capace di reggere il confronto con l'universo glamour e spietato di Runway. La risposta di Gaga sarebbe arrivata immediatamente, aveva appunto accettato subito, e sembra che abbia improvvisato tantissimo, è stata così cattiva con me, io insolitamente così gentile con lei. Non entro nel dettaglio perché se non avete visto il film magari questo non vi dice molto, se lo avete visto invece avete capito il riferimento. C'è dito nella piaga, questa è Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Ricercatore omegnese morto alle Maldive. La legale del tour operator di Verbania che ha organizzato l'escursione in barca dichiara: nessuno dei cinque aveva il brevetto per l'immersione in grotta. Identificati e denunciati dai carabinieri quattro ragazzi tra i 14 e i 15 anni che a gennaio avevano preso parte a una rissa davanti a una scuola di Domodossola. Altri due minori denunciati per averli incitati. Anche stanotte per lavori tra le 22 e le 6 la

Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco. Allora, dopo aver duettato insieme sul palco del Coachella 2026, Madonna e Sabrina Carpenter hanno finalmente svelato questa canzone, la loro prima collaborazione, e quindi l'uscita del singolo è avvenuto. Le due ci piacciono molto, a me sono piaciute molto anche al Coachella, che chiaramente non ho visto live, purtroppo oserei dire, ma in alcuni video che sono andati soprattutto sui social, e sentirle duettare insieme a me piace molto. Beh, un altro bel segno per Sabrina Carpenter, che insieme a Madonna ascoltiamo in questa Bring Your Love.

0: dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Drop Dead di Olivia Rodrigo nella Super Rotation di RVL la radio. Parliamo oggi anche di Biagio Antonacci, che si sente un uomo fortunato, lo ha dichiarato in una recente intervista dove ha parlato un po', insomma, di questa lunga storia d'amore con la musica e ha detto: pensavo che tutto questo sarebbe finito prima, non ci credevo proprio. Infatti lui inizialmente, prima di intraprendere la carriera musicale, ha detto: facevo il geometra, mamma comunque è sempre stata il mio punto di riferimento. Ha un qualcosa che gli rode un po' dentro, perché ha detto: mi pento di non aver mai detto ti voglio bene al papà, che ricordo è scomparso. Noi Biagio lo ascoltiamo con il nuovo singolo, quello del ritorno, si intitola You and Me. Lascia.

0: Sofia and the Antonettes, Hi My Love, su RVL la radio. Siamo pronti per chiudere Che Stories di oggi, mercoledì. Tra poco la redazione e poi Day by Day con la nostra Adriana Paratore. Io vi do appuntamento invece a domani alle 19. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con Canzone estiva di Annalisa. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana: corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SI, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori, indicizzato all'inflazione nazionale, con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RBL.

Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, e ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una. This is Day by Day. Every day.

amici, oggi dobbiamo ricordare un grandissimo artista che proprio oggi avrebbe compiuto 81 anni. Stiamo parlando di Joe Cocker, che nasceva il 20 maggio del 1944. Simbolo del cosiddetto soul bianco, soprattutto negli anni 70, lui ha avuto veramente un grande successo con canzoni come ad esempio, che ne so, Ounce in My Heart, You Can Leave Your Hat On, colonna sonora di 9 settimane e mezzo. Purtroppo, a causa del cancro ai polmoni, è scomparso il 22 dicembre del 2014, quindi oggi ricordiamo il grande Joe Cocker.

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: RVL la radio.

20 maggio del 1967, quando la BBC decideva di mettere al bando la canzone dei Beatles, A Day in the Life, perché praticamente girava la voce che promuovesse l'uso di droghe. In realtà no, perché la canzone si ispirava a un fatto di cronaca riportato sul Daily Mail, ovvero la morte di Tara Brown, eredi della Guinness, in un incidente stradale nel quale la sua Lotus si schiantò contro un furgone parcheggiato. E c'era un articolo, tra l'altro, del Daily Express britannico che raccontava di come il problema fosse la manutenzione stradale praticamente inesistente. Pensate che si erano contate 4.000 buche nelle strade della città. Però da dove nasce l'equivoco relativo alla droga? Da una frase che è stata totalmente fraintesa, ovvero I'd love to turn on you, che significa che può assumere più di un significato. In realtà, in quella frase lì era intesa come mi piacerebbe farti prendere coscienza, mi piacerebbe farti riflettere, ma può significare anche mi piacerebbe aprirti la mente. E aprirti la mente da molti era stato interpretato come lo sballo. Cioè, c'era stato un fraintendimento totale. Quando si capì che effettivamente la canzone era stata fraintesa, la BBC ricominciò a programmarla. Il giorno in cui fu messa al bando era il 19 maggio del 1967.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40

0: tutto. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: Tra le 22 e le 6 è chiuso al traffico il traforo del Monte Bianco, sia verso la Francia sia in direzione del nostro paese. In Piemonte sulla A7 Milano-Genova tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serra Valle Scrivia verso Milano. Tra Piemonte e Liguria dalle 22 alle 6 sulla A26 dei trafori è chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Aruna verso Genova. Altro tratto chiuso sempre verso Genova, ma dalle 21 alle 5 tra Novi Ligure e l'allacciamento con l'autostrada A10. Attenzione anche sulla A10, la Genova Ventimiglia, perché dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Anche la carreggiata in direzione di Genova resta chiusa tra Genova Pra e lo svincolo per l'autostrada A7 Milano-Genova tra le 22 e le 5.30. E sempre in direzione di Genova, dalle 22 alle 6 sulla A12 Genova Sestri Levante è chiuso il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna. Andiamo ora in Lombardia e dalle 21 alle 5 sulla A8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra Solbiate Arno e Varese verso Varese e tra Castellanza e Legnano direzione Milano, ma dalle 22 alle 5. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 alle 5 è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio tra le 21 e le 6 è chiuso il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e di altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi, ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

0: amici, tra poco parliamo del panino più grande del mondo, un panino di ben 13 kg che è stato mangiato da ben 40 persone a New York, e tra poco ve ne parlo, state là.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Zip Workspace, lo spazio giusto.
7: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

parliamo di questo panino che sarebbe potuto entrare nel Guinness dei primati se non fosse che non esiste un Guinness dei primati per il più grande panino con pancetta, uova e formaggio. Sta di fatto che questo panino gigantesco ha debuttato in un evento locale di New York. È stato preparato con 7 kg e mezzo di pancetta, 250 uova e 45 fette di formaggio ed è stato mangiato da ben 40 persone. Un panino talmente grande che lo dovevano spostare in due persone l'hanno dovuto trasportare. È andato viralissimo sui social americani e meraviglioso. C'è qualcosa di meraviglioso.

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni, non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella.
2: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
1: Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco. Nessun astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte, l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tari ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio: sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Turbo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: RVL.

torniamo a parlare delle ex di Kanye West, in particolare di tale Julia Fox, che con lui ha avuto una relazione abbastanza breve, non perché non fosse considerata abbastanza da lui, ma perché semplicemente lei, a differenza delle altre, ha capito subito che la relazione era tossica. Vi devo parlare di questa donna che io ritengo straordinaria per il modo in cui ha gestito la situazione con Kanye West, capendo subito in che guaio si stava cacciando. Tra poco ne parliamo, state là.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

parliamo di una delle ex di Kanye West, che secondo me è quella che subito se l'è sbolognato, capendo che forse lui non era proprio quel bel partito che pensava all'inizio della frequentazione. Stiamo parlando di Julia Fox. Allora, prima di tutto, qual è il problema di Kanye West? Che ha la tendenza a dominare e ha la tendenza a decidere tutto per la compagna slash moglie, a partire dall'outfit. E tutto comincia con i regali. Lui regala vagonate di vestiti, ma non lo fa perché gli piace essere generoso, lo fa proprio perché vuole decidere lui il tuo outfit. E inizialmente questa cosa però non è chiara, tant'è che anche Julia Fox inizialmente aveva molto apprezzato questi regali di Kanye West. Quando è che ha alzato le antenne e ha capito che forse la cosa stava sfuggendo di mano? Quando a un certo punto lui le ha detto: se vuoi ti faccio fare un intervento al seno. Al che lei ha risposto: no grazie, se vuoi te ne puoi pure andare. Vabbè, avete capito. Tra l'altro, quando poi si sono lasciati, lui ha pure provato a farle firmare un accordo di riservatezza e lei ha rifiutato. Così lui le ha detto: non possiamo essere amici se non lo firmi. E lei ha risposto: sopravviverò. Cioè, ragazzi, ve lo dico, lei è una grande. Tra l'altro adesso ha messo all'asta tutti i vestiti che le aveva regalato lui, così almeno se li toglie di mezzo e monetizza.

ascoltando il Day by Day su RBL, la radio, disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RBL la radio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame!

amici, ritorniamo a parlare della canzone sanremese di Saldavinci, Per sempre sì, che ha vinto Sanremo, comunque ha fatto la sua bella figura all'Eurovision Song Contest, anche se non ha vinto. Tanti l'hanno criticata, diciamo le persone un po' più con la puzza sotto al naso, perché è neomelodica. Ma neomelodica di che? Ma voi lo sapete chi l'ha scritta quella canzone? Tra poco ne parliamo, state là.

oggi ritorniamo a parlare di Per sempre sì, la famosa canzone sanremese di Saldavinci, che ha un po' diviso l'Italia tra le persone che l'hanno apprezzata tantissimo. Io, per esempio, tra l'altro l'ho sperimentata in una serata che ho fatto, l'hanno cantata tutti, cioè si sono fomentati con la canzone, che era da tanto che non mi succedeva in quel modo. Ma chi sono gli autori di questa canzone? Gli autori sono non solo Saldavinci, ma anche Alessandro Lacava, Federica Abbate, che è nota per aver scritto canzoni molto molto interessanti anche per altri artisti oltre che per se stessa, e poi Merck & Cremont, che ormai sono un marchio

di fabbrica. Quindi ragazzi, vi stupisce che abbia avuto così tanto successo? Io non sono stupita affatto. Tra l'altro, uno degli autori della canzone è Federica Abate. Si sposa, ragazzi, ha appena fatto l'addio al nubilato con Clara e Sara Toscano. Bello, bello. Non vedo l'ora di avere ulteriori dettagli. Vi aggiorno nei prossimi giorni.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ah, la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

cantiere? Tutto a posto, capo. Non ti pago per stare al telefono, ma mi hai scritto tu. Non importa, posa sto telefono. Dopo un paio d'ore è arrivato il cemento e lui non risponde. E il capo riscrive dopo una decina di minuti. Rispondici, puntini puntini. So, dopo qualche minuto, se non rispondi ti licenzio. Alle 18 il capo scrive: bravo, dopo passa da me a firmare il contratto indeterminato. Ma vi rendete conto? I trucchetti per controllare se il personale è vicino al telefono mentre lavora. Sicuramente avrete capito che oggi nella rubrica Casi Umani leggiamo un po' di screenshot. State là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: RBL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: È arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Rovinare i rapporti con uscite infelici. Buongiorno professoressa, sono Calì, si ricorda di me? Anno 2000. Sì, mi ricordo. Si ricorda che discutevamo sempre e lei mi diceva che nella vita non avrei concluso niente? Sì, è possibile.
1: Aveva ragione.
0: Gruppo appena creato da Valeria.
1: Ma sto gruppo che cavolo è?
0: Oh, scusate, non lo sapevo.
1: Scusi, prof.
0: Stasera sono panzerotti fritti. Ho già la colina in bocca. Scusa, cos'è che hai tu? La colina in bocca. Non conosci questo modo di dire, sei ignorante proprio. Mi scarichi una canzone? Quale? Quella che fa loba loba loba, loba loba loba. E poi l'ultima, raga, mi sono fatta mica una zanzara, non mi morde. Dopo mezz'ora mi ha morso. Dopo 2 minuti mi ha morso. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso torniamo alla musica.

0: amici e amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao.
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: Tour.
1: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
2: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino, l'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel che lo Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin, lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rogers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RVL la radio. Let's go. Daniel Jack presents. Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: Ragazzi, questa non è tri.
1: Ma no, non vale.
0: Bravo, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
6: Lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com. RVL la radio. Let's go. Daniel's Jack presents Retake.